0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita cosa mi piace di più?
3: Sube el volumen y baja el estrés. Ok, te hace bien.